0: Ecco, io sono Rosetta, chiamo da Firenze e per me Radio Margherita è la compagna di tutti i giorni. È una radio da me preferita, ce l'ho sintonizzata in camera, in macchina, dappertutto. Per me è una compagnia continua. Vi ringrazio tantissimo di darmi veramente questa gioia.
1: Radio

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Rita presenta l'indovinello del giorno.
1: Quale parola contiene 26 lettere ma ha solo 4 sillabe? La risposta è l'alfabeto.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Laura Bono. Non credo nei miracoli.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Paolo Meneguzzi, Fragile.

0: Sono Francesco da Bari, io ascolto Radio Margherita perché insieme alla mia Francesca mi aiuta ad addolcire i momenti tristi della vita.
1: Radio Margherita aiuta ad addolcire i momenti tristi della vita, anche a Bari.

0: Jacopo Ottonello. E invece?
1: Il tempo che ci diamo doveva finire. Ci penso mentre dormi fuori, sembra tutto uguale adesso. Lo sai, ti guardo e provo ad imparare come sorride i tuoi modi di fare. Vorrei saperci fare come te.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mia Martini.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mia Martini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Donna sola, Gli uomini non cambiano, Minuetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 3 e 31 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 3 e 54 minuti.
1: Eugenio Finardi, vorrei svegliarti.

Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: E sono Angela, siamo da Napoli, ascolto Radio Margherita perché mi accompagna tutto il giorno, un buco nel passato e musica di qualità. E vi ringrazio.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Insolita musica italiana. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Nesli.
1: La fine.
2: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo, niente.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gianni Morandi.

Gene Pitney è nato a Hartford, negli Stati Uniti, il 17 febbraio 1940 ed è stato un cantante e compositore statunitense. Debutta poi come cantante nel 1960, ottenendo l'anno successivo un grandissimo successo con Town Without Pity, inserita nella colonna sonora dell'omonimo film, che rimane la sua canzone più nota. In Italia, dopo alcuni 45 giri pubblicati, diviene famoso nel 1964 partecipando al Festival di Sanremo con Quando vedrai la mia ragazza in coppia con Little Tony e Se domani, la nota canzone scritta da Giorgio Calabrese per il testo e da Carlo Alberto Rossi per la musica, che verrà anche incisa da Mina e che Pitney porta al Festival in coppia con Fausto Cigliano. Partecipa al Festival per 4 anni di seguito, dal 1964 al 1967. Tra le altre sue canzoni si ricordano Amici miei, I tuoi anni più belli, che cantò a Sanremo, in coppia con Iva Zanicchi. Nessuno mi può giudicare, che cantò a Sanremo in coppia con Caterina Caselli. E La rivoluzione, che cantò in coppia con Gianni Pettenati. Gene Pitney in quegli anni frequenta spesso l'Italia e si innamora del paese, tanto che nel 1967 sposa sua moglie Lynn a Ospedaletti, a pochi chilometri da Sanremo. Il suo periodo d'oro è sempre rimasto circoscritto essenzialmente agli anni 60, quando per lui scrisse tra gli altri Burt Bacharach. Negli anni successivi è ritornato alcune volte in Italia per partecipare a spettacoli televisivi o a serate, ma la sua carriera è proseguita negli Stati Uniti. Gene Pitney muore a Cardiff nel Galles il 5 aprile del 2006, all'età di 66 anni. Tra i brani più iconici, come già detto, di Gene Pitney ricordiamo E se domani? Nessuno mi può giudicare. Quando vedrai la mia ragazza? Amici miei.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jan Pitney.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora. Eros Ramazzotti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone è ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzino temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 luglio del 1902, l'Italia firma un accordo con la Francia che impegna i due stati alla neutralità qualora uno di essi sia aggredito da un paese terzo. Lo scioglilingua di oggi è: la biscia striscia sul ruscello asciutto, la biscia striscia sulla terra liscia, la biscia striscia sull'asse liscia, ma se l'asse non è liscia, dove striscia la nostra biscia tutta liscia con la striscia? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare. Ed ora l'aforisma del giorno. Si può arrivare al cuore di ognuno passando per il sorriso. Il consiglio della nonna di oggi è: qualcuno vi ha regalato un bel quadro o una bella stampa e ora dovete appenderli. Oltre ad affidarvi al buon gusto, ricordate questi semplici accorgimenti. Non appendete mai quadri più grandi dei mobili sottostanti ed evitate di appendere un piccolo quadro da solo su una grande parete. È consigliato inoltre appendere i quadri all'altezza dello sguardo di chi osserva. Adesso l'indovinello del giorno. Appena riesce a vedere il medico, è guarito. La risposta è il cieco. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. L'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Maramaldo, maramaldo, sostantivo maschile. Persona che infierisce sui deboli e sugli inermi.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del sole.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Francesco Rosalia di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, a Lina Schillaci di Livorno. Buon compleanno ad Augusto Mantovani di Racalmuto, in provincia di Agrigento, Maurizio Velardi di Catanzaro. E facciamo gli auguri a Vito Motta di Valverde, in provincia di Catania, a Rosetta Fedele di Tufo, in provincia di Latina. Auguri di buon compleanno a Laura Zappalà di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, a Maria Angelini di Bari, ad Emanuele Compagno di Palermo. Ed infine, auguri a Maurizio La Rocca di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gianni Bella.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Gianni Bella.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dolce Uragano, Io canto e tu, No, non si può morire dentro, Più ci penso e Toc Toc.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Modà.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco,

0: Vasco Rossi. Aspettami.
1: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Canone. Canone. Dal latino canon, regola, e dal greco canon. Significato: regola, criterio normativo, precetto, legge fatta valere dalla Chiesa, oppure struttura musicale all'interno di un brano specialmente polifonico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Relatore. Relatore. Dal latino, dal verbo referre, riferire. Significato: chi riferisce qualcosa a qualcuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sincrono. Sincrono. Dal greco synchronos, cioè contemporaneo. Significato: qualcosa che accade nello stesso istante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Espressionismo. Espressionismo. Calco sul francese espressionisme. Significato: corrente artistica tedesca degli inizi del XX secolo che esalta l'interiorità creativa dell'artista.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Carmine Bersano di Pompei, in provincia di Napoli, a Gianni Prusiano di Cagliari. Buon compleanno a Eugenio Armando Ferracioli di Genova, a Rosa Busco di Bari e facciamo gli auguri a Giuseppe Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo, a Emilia Ballo di Palermo. Auguri di buon compleanno ad Angelo e Denise Bellanca di Piossasco, in provincia di Torino, a Domenico Frattarola di Sanremo, in provincia di Imola, a Miriam Teresi di Ficarazzi, in provincia di Palermo ed infine auguri a Pierfranco Calbi di Bari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Anna Marchetti. Ma come posso non pensarti più?
3: Quando

0: in estate ci sono gravissimi problemi di viabilità intorno all'aeroporto. È capitato quasi tutti i giorni che una volta lasciato i clienti o preso i clienti all'aeroporto di Catania, per uscire dall'aeroporto di Catania siamo stati bloccati in fila dai 40 ai 50 minuti, bloccati per fare 300-400 metri al massimo. Ma la cosa che è veramente pericolosa, che potrebbe diventare disastrosa, è che se puta caso, Dio non voglia, una macchina in quella coda lì prendesse fuoco, lì le macchine, se sono 100, prendono fuoco tutte e 100, se sono 200 stessa cosa. Se deve passare un'ambulanza per il soccorso o un camion dei pompieri, non c'è una corsia d'emergenza per farli passare. Come ci mettiamo noi 50 minuti, ce li metterebbero anche loro. Immaginatevi che cosa potrebbe succedere in caso di incendio o di altre cose spiacevoli.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Tochigno, Samba della Rosa.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco.

0: Amedeo Minghi, Cuori di pace.
1: Lo chiamavano Cuore di pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dei che d'ali e il mare mandava pesce e pesce.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Amo lo sport, posso guardarlo per ora senza stancarmi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Perché i carabinieri non fanno mai usare la Panda 4x4? Se no cercano di salire in 16.
1: L'angolo del sorriso.
2: Le bollette mi vogliono troppo bene. Mi scrivono ogni mese.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 7 e 53 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Francesco Rosalia di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, a Lina Schillaci di Livorno. Buon compleanno ad Augusto Mantovani di Racalmuto, in provincia di Agrigento, Maurizio Velardi di Catanzaro. E facciamo gli auguri a Vito Motta di Valverde, in provincia di Catania, a Rosetta Fedele di Tufo, in provincia di Latina. Auguri di buon compleanno a Laura Zappalà di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, a Maria Angelini di Bari, ad Emanuele Compagno di Palermo. Ed infine, auguri a Maurizio La Rocca di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Maria Giuseppina e chiamo dalla provincia di Agrigento. Il mio appello è rivolto ai titolari dei supermercati, i quali vendono con grande facilità l'acido muriatico, esponendolo sugli scaffali. Direi di fare in modo che questo prodotto così tanto pericoloso, che è stato utilizzato diverse volte da persone folli per rovinare la vita ad altre persone, di essere magari tenuto in deposito dai supermercati, per chi lo deve acquistare fare una richiesta scritta lasciando le proprie generalità, con cognome, nome, data di nascita, residenza, in modo tale che quando succede un caso del genere dove qualche persona viene sfigurata, venga immediatamente identificata e rintracciata. Ecco, questo è quando. Grazie, Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 8:23.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 luglio del 1902, l'Italia firma un accordo con la Francia che impegna i due stati alla neutralità qualora uno di essi sia aggredito da un paese terzo. Lo scioglilingua di oggi è: la biscia striscia sul ruscello asciutto, la biscia striscia sulla terra liscia, la biscia striscia sull'asse liscia, ma se l'asse non è liscia, dove striscia la nostra biscia tutta liscia con la striscia? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare. Ed ora l'aforisma del giorno. Si può arrivare al cuore di ognuno passando per il sorriso. Il consiglio della nonna di oggi è: qualcuno vi ha regalato un bel quadro o una bella stampa e ora dovete appenderli. Oltre ad affidarvi al buon gusto, ricordate questi semplici accorgimenti. Non appendete mai quadri più grandi dei mobili sottostanti ed evitate di appendere un piccolo quadro da solo su una grande parete. È consigliato inoltre appendere i quadri all'altezza dello sguardo di chi osserva. Adesso l'indovinello del giorno. Appena riesci a vedere il medico, è guarito. La risposta è il cieco. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. L'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Maramaldo, maramaldo, sostantivo maschile. Persona che infierisce sui deboli e sugli inermi.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Orietta Berti, l'Altalena.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Carmine Bersano di Pompei, in provincia di Napoli, a Gianni Prusiano di Cagliari. Buon compleanno a Eugenio Armando Ferracioli di Genova, a Rosa Busco di Bari e facciamo gli auguri a Giuseppe Farina di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a Emilia Ballo di Palermo. Auguri di buon compleanno ad Angelo e Denise Bellanca di Piossasco, in provincia di Torino, a Domenico Frattarola di Sanremo, in provincia di Imola, a Miriam Teresi di Ficarazzi, in provincia di Palermo ed infine auguri a Pierfranco Calbi di Bari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Perdonala. Si sono confrontati oggi Franco Tozzi e Little Tony.
1: Confronti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Volevo lasciare un proverbio con la speranza che un giorno me lo farete sentire. Il proverbio è questo: fai bene e squaidalo, fai male e sei ancacciato. Nel senso che chi fa il bene se lo deve dimenticare perché è per aiutare qualcuno, chi fa male invece lo deve ricordare perché poi deve guardarsi anche le spalle, perché poi potrebbe ricevere anche del male lui stesso. Grazie.
4: Ciao, sono Margherita da Palermo. Il proverbio di oggi è questo: ui murutum mensa via, uso immun su talia. Traduco: il gobbo per la strada non guarda la sua gobba, i suoi difetti, ma guarda quello degli altri. Quindi non critichiamo se non vogliamo essere criticati. Ciao.
5: Sono Costantino e chiamo da Bari. Il proverbio è questo: gli apre l'ecchio che ha da chiudere di quella notte, cioè significa apri gli occhi, stai attento, che chiuderli non ci vuole niente, passa poco tempo. Grazie.
6: Gemma da Monopoli, il mio proverbio è: ancor c'anni d'avere nasce, omem già usava che sen. Giovannino ancora doveva nascere e la madre già gli cercava un buon partito.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Un messaggio breve breve. Fateli entrare questi poveri pelosetti nei luoghi pubblici. Non discriminateli perché sono esserini molto puliti. Quindi chiedo questa cosa proprio con tutto il cuore.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 9:50.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Francesco Rosalia di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, a Lina Schillaci di Livorno. Buon compleanno ad Augusto Mantovani di Racalmuto, in provincia di Agrigento, Maurizio Velardi di Catanzaro. E facciamo gli auguri a Vito Motta di Valverde, in provincia di Catania, a Rosetta Fedele di Tufo, in provincia di Latina. Auguri di buon compleanno a Laura Zappalà di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, a Maria Angelini di Bari, ad Emanuele Compagno di Palermo. Ed infine auguri a Maurizio La Rocca di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. E il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore, le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson. 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima, attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Roberto Carlos. Canzone per te.
4: This

0: domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Baby K e Andres Divisio. Voglio ballare con te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Gene Pitney è nato a Hartford, negli Stati Uniti, il 17 febbraio 1940 ed è stato un cantante e compositore statunitense. Debutta poi come cantante nel 1960, ottenendo l'anno successivo un grandissimo successo con Town Without Pity, inserita nella colonna sonora dell'omonimo film, che rimane la sua canzone più nota. In Italia, dopo alcuni 45 giri pubblicati, diviene famoso nel 1964 partecipando al Festival di Sanremo con Quando vedrai la mia ragazza in coppia con Little Tony e Se domani, la nota canzone scritta da Giorgio Calabrese per il testo e da Carlo Alberto Rossi per la musica, che verrà anche incisa da Mina e che Pitney porta al Festival in coppia con Fausto Cigliano. Partecipa al Festival per 4 anni di seguito, dal 1964 al 1967. Tra le altre sue canzoni si ricordano Amici miei, I tuoi anni più belli, che cantò a Sanremo, in coppia con Iva Zanicchi. Nessuno mi può giudicare, che cantò a Sanremo in coppia con Caterina Caselli. E La rivoluzione, che cantò in coppia con Gianni Pettenati. Gene Pitney in quegli anni frequenta spesso l'Italia e si innamora del paese, tanto che nel 1967 sposa sua moglie Lynn a Ospedaletti, a pochi chilometri da Sanremo. Il suo periodo d'oro è sempre rimasto circoscritto essenzialmente agli anni 60, quando per lui scrisse tra gli altri Burt Bacharach. Negli anni successivi è ritornato alcune volte in Italia per partecipare a spettacoli televisivi o a serate, ma la sua carriera è proseguita negli Stati Uniti. Gene Pitney muore a Cardiff nel Galles il 5 aprile del 2006, all'età di 66 anni. Tra i brani più iconici, come già detto, di Gene Pitney ricordiamo E se domani? Nessuno mi può giudicare. Quando vedrai la mia ragazza? Amici miei.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jan Pitney.
2: Radio Margherita, per la memoria.

casa. Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: conosco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 10 e 57 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Carmine Bersano di Pompei, in provincia di Napoli, a Gianni Prusiano di Cagliari. Buon compleanno a Eugenio Armando Ferracioli di Genova, a Rosa Busco di Bari. E facciamo gli auguri a Giuseppe Farina di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a Emilia Ballo di Palermo. Auguri di buon compleanno ad Angelo e Denise Bellanca di Piossasco, in provincia di Torino, a Domenico Frattarola di Sanremo, in provincia di Imperia, a Miriam Teresi di Ficarazzi, in provincia di Palermo, ed infine auguri a Pierfranco Calbi di Bari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, mi chiamo Matilde e vorrei farvi un annuncio degli animali, che agli animali non si deve far del male, perché loro a noi ci vogliono bene e noi dovremmo rispettarli come se fosse il nostro fratellino.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Mia Martini.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mia Martini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Donna sola, Gli uomini non cambiano, Minuetto. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 11 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Michelangelo di San Francesco.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz. E anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa. L'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi recrudescenza del conflitto medio orientale. Ed è per questo che Meloni, per l'interesse dell'Italia, ha detto che noi non faremo nulla finché ci sarà la guerra, sostanzialmente. Potremo poi contribuire positivamente nel dopoguerra iraniano allo sminamento di Hormuz, a tutto quello che sarà necessario fare, ma non concederemo basi e non faremo parte di questo conflitto che purtroppo da stanotte sembra riaperto.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Francesca Lotta, un anno di noi.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: scattare una foto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 11 e 58 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Allora, sono Salvatore da Mezzoraca, provincia di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché è la radio più bella d'Italia. È una radio che c'è meno pubblicità, poi parlate un pochettino meno, non parlate come tutte le altre radio. È la radio più bella d'Italia, guarda, è bellissima ascoltarla tutti i giorni, ogni minuto, ogni secondo ce l'ho sempre nella macchina ascoltare Radio Margherita, la radio più bella di Italia, bellissima, guarda, una radio ci voleva proprio, veramente ci voleva, guarda, vi ringrazio a tutti quanti da Salvatore, arrivederci.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Tiziano Ferro. Accetto miracoli.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 12:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. Sa cosa diceva Albert Einstein? Una condanna senza indagine è il culmine dell'ignoranza. Sa cosa diceva un uomo libero? È meglio essere odiati per ciò che si pensa e si dice, piuttosto che essere amati per essere falsi e sottomessi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso?

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, vi ascolto da tanti anni e mi chiamo Anna e chiamo da Sanremo. Volevo fare un appello ai nostri politici che gestiscono i trasporti locali pubblici. Dicono che sono in deficit. Perché hanno levato i bigliettari? Che la gente disonesta sale e scende dalle fermate senza biglietto. Mettiamo la gente a lavorare che hanno bisogno, mettiamo ancora i bigliettari, così il deficit non ci sarà più. Meditate gente e grazie a Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Margherite. Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per l'approdo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14:30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei parlare di una problematica che affligge gran parte, se non tutta, la nostra bellissima isola, ovvero la gente che brucia i copertoni. Non se ne può più.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Le bugie più crudeli sono spesso dette in silenzio.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Giovanni Caccamo. Altrove.
1: Ci sono posti che non vivrò mai. Ci sono cose che non so spiegare,

0: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
1: Senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Saverio da Bari. Vorrei rispondere alla signora che ha detto di lei che si deve legalizzare la droga. La droga non si deve legalizzare, ma si deve distruggere, e distruggere coloro che la producono e chi la importa. Complimenti comunque per la trasmissione e una bella, bellissima radio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 13:55.

oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora. Iva Zanicchi. Chi mi darà?

0: Musica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei.
0: Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Andrea Mularoni, sono di San Marino e sono in vacanza in Sicilia. Terra fantastica, mi sono trovato benissimo in questi 10 giorni. Peccato che ascoltando Radio Margherita ieri ho dovuto sentire un messaggio incredibile da parte di una signora di Savona che ancora pensa che le persone omosessuali debbano essere convertite al cristianesimo per risolvere quella che a detta sua è una malattia. Io non so se si può essere così retrogradi, probabilmente sì e probabilmente questa è la causa del motivo per cui l'Italia proprio è arretrata, il paese più arretrato d'Europa, lo dicono tutti, non è che lo devo dire io, lo dicono tutte le classifiche e tutte le analisi fatte su ogni tipo di cosa, tra cui l'istruzione, che evidentemente questa signora di Savona non ha. Ecco, mandate questo invece delle cavolate che purtroppo ho dovuto sentire in questi giorni riguardanti, non lo so, il cristianesimo o gli omosessuali o il lavoro a rumeni o altri che hanno la stessa pari dignità degli italiani di fare qualsiasi tipo di professione, ok? Tutti siamo uguali, ancora questo concetto non entra e mi rendo conto che non entrerà mai, ma bisognerebbe che entrasse nei nostri cervelli. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: senza te.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta i consigli della nonna.
3: Avete dei libri antichi o preziosi? Usate come segnalibro delle foglie di alloro. Terranno lontani gli insetti, perseverando l'integrità dei vostri volumi.
2: I consigli della nonna.
3: Tosse secca? Ecco un rimedio casalingo. Fate bollire per un quarto d'ora 20 grammi di foglie di borragine in mezzo litro d'acqua. Quindi bevete il preparato durante la giornata o poco prima di dormire.
2: I consigli della nonna.
3: Il segreto per un fritto perfetto? Versate un cucchiaio di aceto nell'olio della frittura prima ancora di scaldarla. I fritti risulteranno meno pesanti e più croccanti.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
4: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: per te.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Un consiglio per i giovani di oggi? Baratevi prima a far l'uomo.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 14 e 59 minuti.

0: Sono Wanda da Milano. Ascolto Radio Margherita perché siete mitici.
1: Radio Margherita, sei mitica, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Equipe 84.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 15 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz. E anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa. L'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi recrudescenza del conflitto medio orientale. Ed è per questo che Meloni, per l'interesse dell'Italia, ha detto che noi non faremo nulla finché ci sarà la guerra, sostanzialmente. Potremo poi contribuire positivamente nel dopoguerra iraniano allo sminamento di Hormuz, a tutto quello che sarà necessario fare, ma non concederemo basi e non faremo parte di questo conflitto che purtroppo da stanotte sembra riaperto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: La plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Ornella Vanoni. La musica è finita.
4: Ecco. La musica.

0: Memo Remigi. Non dirmelo, lo so che è stato amore.
1: Un'alba troppo fredda per questo nostro amore. Pensare che è finita è un sasso dentro al cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella Seveso in Brianza, 50 anni dal disastro della diossina, fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale nell'area bonificata dove è stato creato il parco naturale Bosco delle Querce. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi. Intanto la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata. Il femminicidio di Loreto, in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagna di Luigi Affortunato, la 33enne uccisa ieri a coltellate dopo una lite. L'uomo, 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Innanzitutto vi ringrazio di cuore per aver accolto questa mia considerazione e valutazione sulla tassa IMU, tassa sulla prima casa che gli italiani all'estero ovviamente sono tenuti a pagare ai loro comuni di origine, la quale viene usufruita a volte solo per vacanza e anche per mantenere i legami affettivi con la madre patria. Mi permetto di sottolineare che l'immigrazione ha avuto tutto sommato un ruolo fondamentale nell'apporto costruttivo economico del nostro paese, ovviamente pagato a caro prezzo di coloro che si sono espatriati, di certo non per turismo ma per necessità, costretti ad accettare anche i lavori più umili, in particolare essere minatori destinati alle miniere di carbone. Questo è stato, diciamo, lo riteniamo, uno dei flagelli più importanti che rimarrà per sempre nella nostra storia dell'immigrazione e che lascerà di certo ferite che non potranno mai essere rimarginate. Allora la domanda che mi chiedo: a che serve il voto all'estero se non c'è parità di diritto?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 16:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Sono vicini, ma non si possono vedere. La risposta è gli occhi.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Fiorella Mannoia, la casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella Seveso in Brianza, 50 anni dal disastro della diossina, fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale nell'area bonificata dove è stato creato il parco naturale Bosco delle Querce. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi. Intanto la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata. Il femminicidio di Loreto, in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagna di Luigi Affortunato, la 33enne uccisa ieri a coltellate dopo una lite. L'uomo, 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 16 e 55 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lieve calo della pressione atmosferica sul nord Italia questo sabato 11 luglio determinerà un po' di nubi di passaggio al mattino e entro il pomeriggio la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderata o forte intensità. In graduale propagazione entro sera alla Valpadana, occasionalmente anche l'Appennino settentrionale sarà coinvolto, così come la costa marchigiana. Altrove ampi spazi di cielo sereno e clima ancora molto caldo, specialmente al sud in intensificazione domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Johnny Dorelli. E penso a te. Io la

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Enrico Ruggeri. Dimentico.
5: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Rita da Genova. Tanti auguri per le bellissime canzoni, grazie mille. E ho appena sentito una signora che dice che non si trova lavoro perché nessuno vuole fare i lavori porta a porta. Io voglio chiedere, signora, lei dove abita e dove vive? Perché siamo in un momento, in un periodo, in un brutto periodo in cui le porte non si possono aprire perché ci sono rischi, non puoi aprire assolutamente a nessuno. Io sono arrivata al punto di non aprire nemmeno al postino perché succedono violenze di tutti i tipi, anche dentro i palazzi. Signora, si dia un'occhiata in giro, veramente non so lei dove vive. Le porte non si possono più aprire, questo è il nostro paese diventato, un rischio per tutti i cittadini.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Spirale. Spirale. Significato: molla che regola il tempo degli orologi meccanici. In geometria, curva che va allontanandosi dal punto intorno a cui descrive una o più rivoluzioni. Per estensione, crescendo, escalation in inglese. In medicina, dispositivo contraccettivo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Strozzino. Strozzino. Voce longobarda. Significato: chi presta denaro a usura.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Contiguo. Contiguo. Dal latino contiguus. Significato: che è rasente, molto vicino ad una cosa, così vicino da sfiorarla.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tossina. Tossina. Significato: qualsiasi sostanza tossica organica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria da Cagliari. Un appello a tutte le donne amanti: lasciate in pace i mariti delle altre. Ci sono tanti uomini liberi, prendetevi quelli. E voi, abili manipolatrici, astute, ladre di uomini d'altri, non potrete mai dare ai nostri mariti quello che diamo noi. Noi li vogliamo bene, e voler bene è amore a 360 gradi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2 264. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Daniele Pace, Picci Re.
2: Te volesse.

0: Domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: più bella musica leggera italiana.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Daniele, sono uno speaker radiofonico e naturalmente ascolto sempre Radio Margherita, che è la mia radio preferita, ma non ditelo alla radio dove trasmetto. Comunque, volevo rispondere a quel signore di Catania che ha raccontato di avere una dipendenza patologica dal gioco e chiedeva dove potesse ricevere aiuto gratuitamente, rispondendo a propria volta a un'altra persona che aveva raccontato che è possibile uscire gratuitamente dalle dipendenze, ricevere aiuto, eccetera, eccetera. Ebbene, a Catania esiste l'associazione Il Faro, via Antonino Longo 2, numero di telefono 349-3684-644, lo ripeto, via Antonino Longo 2, 349-3684-644, che probabilmente insomma potrà aiutare il signore. Ho sentito il suo appello e insomma ho cercato di aiutarlo, insomma, leggendo notizie sul web e ricercando notizie. Chissà, magari posso tornare utile a lui, a tante persone come lui che hanno questa tipologia di problema. Vi ringrazio e vi abbraccio. Ciao e naturalmente viva Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 18 e 23 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Non sono calvo, ho i capelli color carne.
2: L'angolo del sorriso.
4: Ho provato a meditare. Mi sono addormentato al secondo respiro.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho visto cannibali starnutire e dire: era una ragazza tutta pepe.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Little Tony, perdonala.
6: Sei tu.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, complimenti, le bellissime canzoni, continuate così perché ci tenete tanta compagnia. A proposito, volevo anche comunque fare una lamentela. Tutti quanti parlano della sanità del sud. Io chiamo da Genova e per una visita stamattina mi hanno detto che la posso fare 9 mesi, cioè facciamo in tempo a fare un bambino che a fare una visita. Volevo sapere se siamo in questi, se siamo gravi oppure c'è qualcosa che non va, in 9 mesi facciamo in tempo a morire? Questa è la sanità di Genova, non so negli altri posti come funziona, ma è veramente una vergogna.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Enrico Nigiotti. Il tempo non rispetta.
1: Scriverò quanto basta per dirti che ho legato i ricordi a un comò.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 18:56.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Un giorno insieme con Pino Donaggio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ho scoperto Radio Margherita da poco e sono felicissima perché mi avete riempito la giornata. A prescindere, volevo rispondere a quella signora che ha detto che Dio ha creato l'uomo e la donna e quindi non ci dovrebbe essere altro tipo di matrimonio. Io dico che se qualcuno crede in Dio, Dio ha creato l'universo, ha creato tutto e anche l'omosessualità. Comunque ogni persona ha diritto e dovere di essere se stesso nel rispetto altrui, quindi nessun essere umano si può elevare e dire che si deve vivere in un certo modo anziché nell'altro. Quindi tiene pieno diritto di libertà assoluta a tutti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mia Martini.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mia Martini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Donna sola, Gli uomini non cambiano, Minuetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 19 e 34 minuti.
1: Come si fa?

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social Truth dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra degli Stati Uniti, deciderà di dare un'ulteriore lezione o di colpire o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendenti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire. Ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì, tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio. È bastato un post su Truth di Trump.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: mondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Dori Ghezzi, e non si finisce mai. E poi

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 20. In punto.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
4: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
3: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove prima di partire per l'Africa viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Irene, e chiamo dalla provincia di Torino. Adoro gli animali, che sono la cosa più bella che Dio ha creato. E tra poco, quando succederà che aprirà la caccia, ci saranno tante persone che per divertimento andranno a sparare. Ma non si rendono conto che basta entrare in un supermercato e trovare tutto quello che c'è. Non è più come una volta, che si andava a caccia per sopravvivere. Adesso si va per sport e per ammazzare quelle povere bestioline che sono riuscite a stento ancora a vivere in mezzo all'inquinamento. Io dico ancora una cosa: se fossero anche gli animali provvisti di doppietta, fucile, eccetera,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 20:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Serp cu serp non se muzza che c'è me. Una serpe con una serpe non si morderà mai. Ciao.
4: Ciao a tutti, sono Silvana da Palermo. Il mio proverbio è: meglio perdere un minuto nella vita che la vita in un minuto. E la dedico a tutti quei ragazzi che sabato sera portano la macchina. Un bacio, ciao.
5: Buoni l'amici, buoni li parenti, amare chiddu che non ha venente. Vuol dire buoni gli amici e buoni parenti, sfortunato colui che non ne ha. Ciao Radio Margherita.
6: Sono Rita da Lecce. Il mio proverbio è: una pica spamau 10 piche. 10 piche non riuscivano a spamare una pica. Che in italiano significa: una gazza riesce a sfamare 10 gazze, 10 gazze non riescono a sfamare una gazza. Buongiorno, grazie Radio Margherita, siete fortissimi.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita.
8: Radio Margherita.
7: La tua radio.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io vorrei esprimere la mia opinione sulle spiagge. Secondo me le spiagge non devono essere private, perché il mare e le spiagge devono essere di tutti. Vorrei aggiungere che secondo me non è giusto anche il fatto che le spiagge private buttano la loro immondizia nelle spiagge pubbliche, in modo che li obbligano ad andare nelle spiagge private e di conseguenza spendere per fare un bagno recente minimo 20 euro a persona tra ombrello e lettino.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
3: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove prima di partire per l'Africa viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Max Pezzali. Qualcosa di nuovo.
1: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 20:57.

0: Bussola di Margherita perché trasmette musica d'amore e dato che sono una persona romantica mi piace molto. Grazie Radio Margherita, sei sempre la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: The Showman. Un'ora sola ti vorrei.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Leonardo Seprano da Taranto. Gentilmente non so a chi rivolgermi, o al direttore generale dell'ASL di Taranto, o al governatore della regione, o al ministro della sanità. Come mai i medici si rifiutano di venire a casa, i medici di famiglia, oppure le guardie mediche, non ne parliamo proprio, non vengono a casa, ti danno solo consigli. Al massimo il consiglio più intelligente che ti danno è di chiamare il 118. È mai possibile che la gente ogni qualvolta deve chiamare sempre il 118 anche per una fesseria?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 21 e 25 minuti.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Gene Pitney è nato a Hartford, negli Stati Uniti, il 17 febbraio 1940 ed è stato un cantante e compositore statunitense. Debutta poi come cantante nel 1960, ottenendo l'anno successivo un grandissimo successo con Town Without Pity, inserita nella colonna sonora dell'omonimo film, che rimane la sua canzone più nota. In Italia, dopo alcuni 45 giri pubblicati, diviene famoso nel 1964 partecipando al Festival di Sanremo con Quando vedrai la mia ragazza in coppia con Little Tony e Se domani, la nota canzone scritta da Giorgio Calabrese per il testo e da Carlo Alberto Rossi per la musica, che verrà anche incisa da Mina e che Pitney porta al Festival in coppia con Fausto Cigliano. Partecipa al Festival per 4 anni di seguito, dal 1964 al 1967. Tra le altre sue canzoni si ricordano Amici miei, I tuoi anni più belli, che cantò a Sanremo, in coppia con Iva Zanicchi. Nessuno mi può giudicare, che cantò a Sanremo in coppia con Caterina Caselli. E La rivoluzione, che cantò in coppia con Gianni Pettenati. Gene Pitney in quegli anni frequenta spesso l'Italia e si innamora del paese, tanto che nel 1967 sposa sua moglie Lynn a Ospedaletti, a pochi chilometri da Sanremo. Il suo periodo d'oro è sempre rimasto circoscritto essenzialmente agli anni 60, quando per lui scrisse tra gli altri Burt Bacharach. Negli anni successivi è ritornato alcune volte in Italia per partecipare a spettacoli televisivi o a serate, ma la sua carriera è proseguita negli Stati Uniti. Gene Pitney muore a Cardiff nel Galles il 5 aprile del 2006, all'età di 66 anni. Tra i brani più iconici, come già detto, di Gene Pitney ricordiamo E se domani? Nessuno mi può giudicare. Quando vedrai la mia ragazza? Amici miei.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jan Pitney.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Gianni Morandi, Tangenziale.
5: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana, io che ci faccio qui? Potrebbe andare meglio.

0: Il fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Franco da Sassari. Stamattina sono rimasto ancora basito perché c'è ancora qualcuno che trasmette attraverso Radio Margherita un pensiero che è veramente penoso. La liberalizzazione della droga. Ma stiamo scherzando? Ora abbiamo già una gioventù che molti stanno anche bevendo troppo alcol. Ora ci vuole anche la droga libera. Queste persone, modestamente, a mio modesto parere, sono da trattamento sanitario obbligatorio, perché augurare la droga libera alla nostra gioventù sarebbe un disastro, una catastrofe. Però prego anche Radio Margherita che certi messaggi, tutti abbiamo diritto di colpa, però certi messaggi forse è meglio censurarli. Grazie Radio Margherita, prego che trasmettiate questo mio pensiero.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 21 e 55 minuti. Luca Bonaffini, quando?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
2: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove prima di partire per l'Africa viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Mar-

0: musica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei.
0: Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo Adelaide e chiamo da Aversa, provincia di Caserta. Stamane ho sentito una signora di Palermo che diceva: quando un bambino non è a scuola, le maestre dovrebbero chiamare casa per sapere il perché. Ma la responsabilità genitoriale proprio non esiste più. Tutto è demandato allo Stato, alla Chiesa, alla scuola, agli altri.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà
3: perché tu

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 22 e 23 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Sa cosa diceva un soldato in trincea? La guerra è un'invenzione che rende inutili tutte le altre invenzioni. Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Matteo Romano, assurdo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, io sono un medico psichiatra che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale e ho sentito in radio il commento di una signora che asseriva di essere trattata come spazzatura in quanto affetta da bipolarismo. Ecco, io vorrei dire alla signora che è molto offensivo il suo commento nei confronti di tutto il personale sanitario, operatori, medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, persone che ogni giorno si battono per curare il disturbo psichico, per la lotta allo stigma. Quindi io penso che la signora debba rivedere le sue posizioni e anche voi in quanto radio dovreste cercare di fornire delle informazioni, di filtrare quantomeno le informazioni, i commenti che le persone fanno, perché così è troppo comodo mandare dei commenti allo sbaraglio e fare delle affermazioni infondate. Quindi vi invito a rivedere un attimino, a fare una sorta di filtro verso i commenti che vengono mandati nella vostra radio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 22:52.

0: Allora, ascolto Radio Margherita, sono Maria, dalla provincia di Oristano. Ascolto Radio Margherita prima di tutto perché sono tutte canzoni italiane e mi piacciono tantissimo e mi rallegrano il cuore e mi mettono di buon umore. Grazie, continuate così, siete molto bravi.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social.

0: dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra degli Stati Uniti, deciderà di dare un'ulteriore lezione o di colpire o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendenti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire. Ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì, tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio, è bastato un post su Truth di Trump.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the talent.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, intanto ascolto sempre questa radio perché mi fa tanta compagnia per strada. Sono un padre separato come l'altro signore e dà ragione, perché lo Stato non fa proprio nulla, ma non solo che non fa nulla, le ex mogli continuano a lavorare in nero, hanno tante agevolazioni perché lavorando in nero hanno il patrocinio, sono libere di continuare a stressare il marito e tolgono tutto. Occhio signori, prima che vi sposate pensateci bene e soprattutto prendetevi una moglie che ha un posto di lavoro dichiarato, in modo tale che quando vi separate ognuno si faccia la propria strada. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.

0: Giovanni Caccamo. Eterno.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te per sempre, senza volere niente.

0: questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia dei Modà.

0: da.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'ultimo viaggio, Odiami, Per una notte insieme, Quel sorriso in volto, Sarò sincero e Tutto non è niente.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gianni Meccia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Un bugiardo è sempre prodigo di giuramenti.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, chiamo da Torino, sono Antonio e volevo dire una cosa al mio Presidente della Repubblica, se può fare qualcosa a non tassare le pensioni, perché dopo 50 anni di contributi pagati mi danno 1000 euro e me le tassano anche, non è corretto, non è proprio corretto. Questo messaggio è di, spero che le arrivi al nostro Presidente della Repubblica, a caro amico. Grazie Radio Margherita, siete forti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Nino Bonocore, Rosanna.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'11 luglio, è mezzanotte e 52 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento

0: sono Margherita dalla provincia di Crotone, ascolto Radio Margherita perché mi piace ed allevia tutti i problemi che ci circondano. Suggerirei al Ministro della Salute di conferire un riconoscimento a Radio Margherita. Ascoltandola la gente supera i problemi di carattere soprattutto mentale, tipo depressione, ne sono la prova le testimonianze degli ascoltatori, riducendo così e solo così finalmente i costi. Grazie.
1: Radio Margherita allevia tutti i problemi, anche a Crotone.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
1: Ciao.

0: Con il brano Piove, ciao ciao bambina, si sono confrontati oggi Nuccia Bongiovanni e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: Mina e Celentano, niente è andato.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giovinazzo da Aosta, volevo solo rispondere a un signore che ha appena mandato un annuncio dicendo di aprire i testimoni di Geova che spiegano la Bibbia. Allora vorrei dire a quel signore di informarsi su quale Bibbia usano i testimoni di Geova, perché sinceramente non è proprio la Bibbia, è un testo tradotto dalla Bibbia nel 1800, quindi forse è meglio informarsi prima di dare dei consigli. La decisione sta ad ognuno in base alla preparazione che ognuno ha.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Roberto Casalino, non ti fidi più.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Lasciando a bagno la frutta come mele o pere per circa un minuto in acqua bollente, risulterà molto più facile da sbucciare.
0: I consigli della nonna.
1: Volete godervi una serata intorno al fuoco? Aggiungete alla legna comune qualche ramo di salice. Bruciando nel caminetto produrrà un gradevolissimo profumo.
0: I consigli della nonna.
1: Per cucinare un risotto ai funghi perfetto, cuocete i funghi all'inizio nel soffritto e poi toglieteli prima di aggiungere il riso. Li unirete di nuovo a fine cottura, mantenendoli così integri e più saporiti.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Don Bachi. Poesia.

0: togliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Gianna Nannini. Io che amo solo te.

0: Un giorno insieme con i Pooh. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fabrizio De André. La città vecchia.
3: Nei quartieri.